0: un'estate da vivere insieme.
1: Un'estate da vivere insieme.
2: Lasciati tentare.
0: Lasciati tentare.
3: Radio Web Base. Insieme 24 ore su 24. Non stop music.

Rieccoci qua, un po' in ritardo questa settimana, bentornati a un nuovo episodio di Suono ma nessuno apre, sempre in compagnia di Fabri, sempre su Spotify, Apple, Spreaker o dovunque stiate ascoltando. Oggi torniamo nello stivale con una puntata tutta italiana, non solo tutta italiana, ma proprio una puntata tematica dedicata a uno dei più grandi, forse il più grande? Ma come ormai uso e costume in questo podcast, non faremo il solito speciale, bensì analizzeremo questo personaggio sotto angolazioni diverse dal solito. Sarà comunque un episodio alla portata di tutti, come sempre, adatto sia al fan sfegatato, così come a chi conosce questo musicista in maniera superficiale o a chi semplicemente è incuriosito e vuole approfondirlo. Muto!

Oh, Lucio Battisti. Piccola premessa, prima che stoppiate la riproduzione. Oggi non si parla di gossip, non si parla del suo rapporto con i giornalisti, del suo impegno o non impegno politico, di fascismo o non fascismo o altre boiate del genere. Oggi qui si parla semplicemente di ciò che piaceva a lui. La musica, la sua musica. E dico musica apposta perché prima di tutto lui era un musicista grandioso, un vero perfezionista, e poi anche perché oggi metteremo un po' da parte, ma non del tutto, i testi curati da Mogol prima e da Panella poi. No.

Quello che mi preme fare in questa puntata è evidenziare la capacità di Lucio Battisti di evolversi continuamente, di esplorare 200 generi musicali diversi nel corso di una manciata d'anni. Un percorso non comune, anzi direi un percorso ineguagliato e forse ineguagliabile. Per cui adesso prendiamo la sua discografia e tiriamo delle belle linee di demarcazione in corrispondenza delle varie fasi della sua carriera, suddividendola in macro periodi in cui andremo a vedere quali generi musicali ha toccato e a volte addirittura anticipato. Alcuni suoi album infatti contengono delle sonorità avanti di 7-8 anni, in un periodo in cui anche solo un anno in termini di innovazione sonora poteva tradursi in un'era geologica.

Battisti ha tentato cose nuove ad ogni album. Il suo percorso è stato lungo e complesso, in costante evoluzione e in continua ricerca di suoni e ispirazioni. La sua sfortuna, però, è quella di essere per lo più conosciuto per un pugno di canzoni tanto stupende quanto poco esplicative, diciamo così, della grandezza del personaggio

e così di essere considerato un canzonettaro, tra virgolette, con brani tipo quelli che stiamo ascoltando, insomma questi stralci che abbiamo ascoltato finora, o ancora tipo questo.

Ecco, la prima parte di carriera, quella di fine anni 60, inizio 70, diciamo, è costellata di queste canzoni pop, ma non per questo tutte uguali o assimilabili. Alcune avevano delle trovate musicali incredibili ed erano solo all'apparenza semplici. Basti pensare alla coda strumentale finale di Non è Francesca.

Questi brani sono spesso considerati semplici e un po' banali. In realtà il Battisti degli esordi è già un rivoluzionario perché mette davvero un punto e a capo nella musica italiana. Pensiere, parole, mi rintorno in mente, 7:40, un'avventura, fiori rosa, fiori di pesco, il tempo di morire, emozioni, acqua azzurra, acqua chiara, 10 ragazze. Ha praticamente detto, vi faccio vedere io come rifondo la musica italiana. E ha creato una sfilza di singoli bellissimi con cui ha proprio ricostruito l'intera impalcatura della musica italiana, facendo fare un salto di anni luce al panorama pop del bel paese.

chiaramente prima, quando parlavo di canzonette, tra virgolette, di Battisti, intendevo nel senso di nazional popolari, dato che hanno tutte in realtà una complessità fino ad allora mai sperimentata nella canzone leggera italiana, con delle soluzioni sempre accattivanti. Per fare un esempio, la canzonetta italiana per eccellenza, la canzone del sole, che è quella che tutti impariamo a suonare alla chitarra agli inizi, è tutto in realtà tranne che un brano semplice e canonico. Per non parlare di Emozioni, scritta subito dopo il famoso viaggio a cavallo da Milano a Roma assieme all'amico Mogol, e carica di intimismo per esprimere, come dichiarato dallo stesso Battisti, il senso di scoperta e di stupore che provarono lui e Mogol avventurandosi per prati, colline e fiumi, come se vedessero la natura per la prima volta.

E insomma, questa che ci siamo appena fatti era una piccola scorpacciata di canzoni della primissima fase, quella del biennio 69-70. In realtà Battisti aveva iniziato nella musica, insomma, a inizio anni 60, no? Con alcuni gruppi, poi aveva cominciato a scrivere per altri, eccetera. Ma è solo dal 69 che parte ufficialmente la sua carriera solista. Oggi vedremo come la parte veramente pop e nazional popolare di Battisti occupi in realtà solo una certa percentuale della sua discografia. A partire dal 1971, infatti, comincia un'altra fase che dura indicativamente, direi, fino al 1974, ecco, 73-74. Qui, alle melodie di facile presa, inizia ad essere accostato del materiale più coraggioso e meno radiofonico. Inizia ad esserci praticamente di tutto, riuscendo a combinare da un lato un'estrema facilità d'ascolto e dall'altro anche una ricercatezza musicale. In particolare Lucio dimostra sin da subito un fortissimo interesse per tutte le novità che arrivano da oltre Manica e oltreoceano. Ecco, in questo triennio pubblica degli album di forte matrice rock, anche rock duro, se vogliamo, folk, blues, progressive. Sono album costellati, tra le varie cose, anche da brani strumentali, in cui si circonda di musicisti formidabili, come ad esempio la premiata Forneria Marconi. Breve esempio, ci sentiamo uno stralcio blues rock dalla canzone Supermarket, direttamente da Amore e non Amore.

Quindi, prima fase, abbiamo detto, biennio 69-70 di matrice pop nazionale popolare, musica leggera, insomma. Seconda fase, il triennio 71-73 circa, con forte connotazione rock, anche se pure qui appunto non mancano canzoni pop orecchiabili, a dimostrazione che comunque sia ogni sua fase non è un compartimento stagno separato dal resto, ecco. Adesso invece una fase che voglio tenere da sola perché è particolare e importante. 1974, Battisti intraprende un viaggio in Sud America e una volta tornato pubblica Anima Latina. E qui la sperimentazione è totale, per mille motivi. Le influenze latinoamericane vengono fuse con il sound tricolore in brani intricati e complessi, lunghissimi, poco orecchiabili e senza praticamente ritornelli. Una rottura vera e propria col passato. Non oso immaginare ai tempi cosa pensassero i suoi fan della prima ora.

Entriamo ora nel 1975 e comincia l'ennesima, diversa fase della carriera di Battisti. Cioè, pensiamoci, abbiamo appena percorso 6 anni praticamente di carriera solista, dal 69 al 75, e ci troviamo di fronte già alla quarta fase diversa in cui tocca altri lidi. Anche qui l'impulso deriva da un viaggio, questa volta negli Stati Uniti. I viaggi ispirano, c'è poco da fare. Nel suo caso abbiamo avuto il viaggio a cavallo, che gli ha dato l'ispirazione per Emozioni, quello in Sud America appunto per Anima Latina, e adesso questo negli Stati Uniti, in cui lui si infatua per le sonorità funky soul disco imperanti in quel periodo.

Questa nuova passione si traduce in 3 o 4 dischi dalla forte componente funky disco music, appunto. La batteria, il contrabbasso, eccetera, nel 76, Io, Tu, Noi Tutti nel 77 e Una Donna per Amico nel 78. Un trittico di album registrati all'estero con quotatissimi musicisti stranieri, in cui torna la forma canzone, torna insomma la semplicità comunicativa di Battisti, tornano le melodie accattivanti e contagiose, c'è meno sperimentazione insomma, e Lucio si aggiorna con le idee in voga in quel periodo oltreoceano.

E questa era la versione di Si viaggiare in inglese, che vede un Lucio Battisti appunto cantare in lingua inglese, a dimostrazione che insomma voleva provare, ecco, a sfondare anche all'estero. I suoi brani potevano sfondare all'estero, non ce l'ha fatta per diversi motivi, ma insomma non è qui il momento per parlarne, perché veramente le motivazioni sono tante. Arriviamo al 1980 con Una giornata uggiosa, un disco che io terrei da solo per vari motivi. In primo luogo sancisce la fine della collaborazione con Mogol. Infatti il disco riflette questa cosa, non so se consciamente o meno, perché è molto più cupo, più oscuro, un po' più grigio, ecco. E in secondo luogo perché iniziano ad entrare in maniera prepotente nella sua produzione le tastiere elettroniche, e questo farà un po' da preludio per il futuro che vedremo a breve.

E quindi, siamo all'inizio degli anni 80 e qui inizia ufficialmente una nuova, ennesima fase della carriera di Battisti. Una vera e propria svolta in questo caso, quasi un uomo nuovo, totalmente diverso da quello che la gente aveva imparato a conoscere. Battisti infatti, come altri del periodo, viene risucchiato totalmente dalle nuove tendenze elettroniche e dalla new wave inglese. E il disco dell'82, intitolato È già, è quello in cui c'è il passaggio definitivo a sonorità e arrangiamenti completamente elettronici. Qui Lucio decide che se si fa una cosa, la si fa per bene. Molte volte nemmeno i gruppi synth-pop, fondatori del genere, sono così rigorosi nella formula sintetizzatore più drum machine, senza nessun altro strumento intorno. Questo è anche il primo disco senza Mogol ai testi, come dicevamo prima.

0: probabilmente dirà: t'ho un altro matto, e dopo sorriderà. Si è alzato il vento, metto il portapacchi e via.
1: Scusate, ma in tutto questo marasma tocca fare un altro piccolo riassunto per evitare di perderci nei meandri di questi 3000 cambi di stile e rivoluzioni sonore di cui Battisti è stato artefice, spiazzando e sorprendendo di volta in volta i fan e la critica più accesa. Dicevamo quindi, 1969-70, gli anni della canzone leggera, dell'hit nazionale popolare. Dal 71 al 73, gli anni della sperimentazione rock, blues, psichedelia, progressive, folk, eccetera. 1974 è l'annata di Anima Latina, il disco in cui miscela al suo stile anche le influenze sudamericane. Dal 75 al 78-79 sono gli anni della febbre per il funky, per la disco music. 1980 è una sorta di punto di rottura, no? Che è poi l'ultimo disco in cui ci sarà Mogol e il primo con un po' di, con qualche accenno di elettronica. E il 1982, come abbiamo appena visto, è l'inizio di una nuova era totalmente inaspettata in cui l'elettronica prende assolutamente il sopravvento. È finita qui? Neanche per sogno, ovviamente. Da qui in poi c'è una discografia composta da 5 dischi in realtà poco conosciuti. Sono dischi chiamati convenzionalmente dischi bianchi, no? Perché hanno tutte le copertine praticamente bianche. Qui le strade sonore prenderanno delle pieghe incredibili, veramente inaspettate, anche grazie al criptico Panella, che d'ora in poi curerà i testi al posto di Mogol. Sono testi spesso votati al nonsense e quindi molto diversi da quelli precedenti. Per cui in questi anni che vanno dal 1986 fino all'ultimo disco del 1994, Battisti dimostra un coraggio da leoni nel perseguire suoni futuristici. Futuristici non solo per lui, ma proprio per i canoni della musica italiana, estremizzando la sua proposta musicale fino ad arrivare addirittura alla musica techno, dance o qualche incursione anche nell'hip hop. Come? Battisti techno e rap.

Se pensiamo che si tratta di un artista di formazione anni 60, questo fa da un lato paura, ma dall'altro bisogna veramente togliersi il cappello di fronte a tanta audacia. Anche in questo periodo si torna alla complessità della struttura dei brani, con pochi ritornelli e delle melodie che girano, le senti che stanno per arrivare ma poi non arrivano mai e ti lasciano quasi frastornato. Basti pensare che negli ultimi album viene invertito il processo di scrittura. Da quel momento in poi Panella scrive i testi e poi solo successivamente Battisti ci scrive le musiche sopra, rendendo il tutto molto meno convenzionale e molto meno orecchiabile. Lo stesso Lucio dichiarò: le cose adesso vanno così. Panella mi manda un fax con un testo. Se non ci capisco niente, vuol dire che è perfetto.

croce. Insomma, la grandezza di Battisti che ho voluto sottolineare quest'oggi per me è stata anche questa, l'aver attraversato diverse fasi, innumerevoli, passando dal beat rock dei primi dischi a un suono più maturo, poi più folle, poi più influenzato dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra, poi ha messo i sintetizzatori, poi ha lasciato solo i sintetizzatori, eccetera, eccetera, insomma, un genio. Io non trovo nessuno in Italia che abbia avuto un successo popolare e che abbia poi rischiato nel fare dischi più sperimentali in costante evoluzione. Che altro dire? Spero abbiate apprezzato questa piccola monografia su Battisti, analizzato da un punto di vista più che altro musicale. Abbiamo ascoltato un po' di tutto, sperando di non aver deluso nessuno, dalle canzoni pop più famose a qualcosina di più sperimentale. Io vi do appuntamento a settimana prossima con un'altra puntata di Suono ma nessuno apre. Vi ricordo come al solito che se volete mettere il like o il follow su Apple, Spotify, vi ringrazio fin da subito, così mi date anche una mano e noi concludiamo come sempre con la musica. Ciao!

Radio Web Base cambia pelle. Più rock, più vibrazione, più energia nelle tue orecchie. Accendi la rivoluzione sonora, rock e dintorni. Non-stop music. Radio Web Base, alza il volume.

0: Sì.
1: Come domare l'incubo della casella email intasata e eliminare lo stress da rientro in 10 minuti.
2: Sono pillole di AI.
0: Parliamo di quel momento traumatico che tutti cerchiamo di ritardare il più possibile.
1: Esatto. Apri il computer dopo giorni di relax, clicchi sull'icona della posta e bam, 300 email arretrate che ti fissano minacciose.
0: Beh, la tentazione classica è mettersi lì, leggerle tutte una a una, perdendo la prima mezza giornata di lavoro e vedendo sfumare all'istante tutto relax accumulato in vacanza.
1: Oppure selezionare tutto e segnare come già letto, col rischio però di perdersi quella comunicazione davvero urgente o importante.
0: Sì, ma nel 2026 l'intelligenza artificiale può fare da segretaria personale per la nostra posta, separando il grano dalla paglia prima ancora che iniziamo a leggere.
1: La prima app utilissima per organizzare il flusso si chiama Sanebox.
0: Sanebox analizza le mail in arrivo usando l'AI, lasciando nella casella principale solo le cose urgenti che richiedono la vostra attenzione, mentre sposta newsletter, promozioni, notifiche secondarie in cartelle separate.
1: Così, quando aprite la posta trovate solo le 10 cose che contano davvero, anziché un mare di notifiche inutili.
0: E per quelle discussioni lunghissime con 30 risposte in coppia, in cui è possibile starci dietro?
1: Lì entra in gioco il secondo strumento salvavita, Shortwave o Superhuman AI,
0: che vi crea un riassunto di 3 righe dell'intera catena di mail, dicendovi chiaramente: punto della situazione, Mario ha provato il progetto, Luca chiede conferma della data.
1: In 3 secondi avete il quadro completo senza dover rileggere settimane di botta e risposta.
0: E per rispondere con garbo e professionalità a tutti quelli che vi chiedono aggiornamenti, c'è l'assistente integrato della posta.
1: Voi scrivete 3 parole chiave, tipo confermo la riunione per martedì e mando il file. E lei vi compone una mail perfetta, formale ed elegante, già pronta da inviare.
0: Ecco, quindi ricapitoliamo la nostra ricetta per un rientro post vacanze senza ansie.
1: Sanebox, per filtrare le mail importanti, Shortwave o Superhuman, per riassumere le discussioni lunghe, e lei di scrittura per rispondere in un tap.
0: Io direi che usare la tecnologia per svoltare la casella di posta ci restituisce il tempo per ripartire con il passo giusto e senza soprattutto un affanno.
1: Perché il segreto per far durare i benefici delle vacanze non è evitare il lavoro, ma affrontarlo con un metodo più leggero e intelligente.
0: Se ci pensate, l'AI non sostituisce la nostra testa, ci toglie soltanto l'ansia dell'accumulo per poterci far concentrare subito su ciò che conta davvero, con la mente ancora fresca e riposata. Dai, riprendete il controllo della vostra casella, per oggi era tutto.

La guerra in Iran, scaduta la tregua tra Washington e Teheran, Trump avverte: bombarderemo senza pietà l'Oman se si mette in mezzo sui negoziati di Hormuz. Il futuro di Gaza, Netanyahu incontra Kushner a Gerusalemme e ribadisce: non ci ritiriamo senza il disarmo di Hamas. Il presidente americano chiede a Israele di fermarsi. Attentato Ranucci, la difesa di La Vitola chiede che sia di nuovo ascoltato dai magistrati, pentito per aver inguaiato Sigfrido, dice il faccendiere. Migranti, dopo la sospensione del trattato di Schengen verso la Spagna, il governo valuta se prolungare ancora lo stop. Nuove critiche dall'opposizione. Tragedia nel veneziano, la sera di Ferragosto uccide l'ex compagna di 39 anni, poi va a casa e si impicca, la donna lo aveva già denunciato per violenza. Omicidio a Roma, ucciso in strada un uomo di 24 anni in zona Tor Sapienza, la vittima è deceduta in ospedale, ancora ignare le cause. Nuovi disagi all'aeroporto di Catania per l'attività vulcanica dell'Etna, limita gli arrivi fino alle 12 di domani, nessuna restrizione per le partenze. Calciomercato, Juventus protagonista, ufficiale Lucumi dal Bologna, visite mediche per Vicario, Milan chiude per Moreira dallo Strasburgo, Roma un passo da Mora.

È martedì 18 agosto 2026. Oggi la Chiesa ricorda Santa Elena. La luna è crescente e il proverbio del giorno, a chi batte forte si aprono le porte, ricorda che per raggiungere i risultati sperati bisogna essere determinati e perseveranti. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1227, a Yunchuan, in Cina, moriva Gengis Khan, il condottiero fondatore della Mongolia, che aveva formato il più grande impero al mondo. Nel 1418 l'Opera del Duomo di Firenze indiceva il concorso per costruire la cupola crociera di Santa Maria del Fiore. L'incarico sarebbe andato a Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti. Nel 1769 a Brescia un fulmine colpiva la torre di San Nazaro, dove si trovavano 780 quintali di polvere da sparo. L'esplosione si propagò per oltre un chilometro con moltissime vittime. Nel 1893 la regina Margherita inaugurava il rifugio di Punta Gnifetti sul Monte Rosa a 4.554 metri di altitudine, conquistando il primato del più alto in Europa che conserva tutt'oggi. E 100 anni fa, nel 1926, l'Italia rivalutava la moneta nazionale con l'obiettivo di raggiungere il cambio con la sterlina britannica a 90 lire, dato che negli ultimi giorni era arrivato a 153 lire. Nel 1973, di fronte a Porto Venere, il subacqueo Enzo Maiorca fissava a 80 metri il nuovo primato mondiale di profondità in apnea. Nel 1994 debuttava in borsa il nuovo titolo di Telecom Italia, nata il 27 luglio. A fine seduta registrava un incremento dell'1,88%. Nel 2000 l'Italia approvava la legge 248 sul diritto d'autore, con maggiore attenzione verso i programmi per computer, inasprendo le pene per le contraffazioni. Nel 2001 la Bayer ammetteva la responsabilità del suo farmaco anticolesterolo Lipobay nella morte di 52 persone. E nel 2011 il prezzo dell'oro toccava i $1,826 l'oncia, massimo storico del...

Graham Hill si professa vero e proprio artista del volante quando confessa: la pista è la mia tela, l'auto è il mio pennello. Continua così un altro arco settimanale del nostro appuntamento radioso, incentrato sulla sensibilizzazione di chi è al volante, a cura della redazione Motori di 7VA, in collaborazione con manzettimotors.net. La passione per le gare deve infatti essere separata dalle nostre esperienze sulla strada di tutti i giorni. Tra le Motoroses di Miss Motor & Cars, ambasciatrici di guida sicura e testimonial di educazione stradale, anche noi del team Fucsia di Almanacca. E ci piace sempre ricordarvi il nostro slogan: di corsa, solo in pista. E adesso starter per questa puntata. Bentrovati in antenna da Merita Racciatti.

È finita questa stagione di rivolte e di anarchia, ed ogni giorno è un giorno nuovo. Ora che fischia il vento, e questo è il mio momento, terra madre.

ricca di conferme. Bilancia, attenzione, momenti di stanchezza. Scorpione, amore in arrivo. Sagittario, prenderete forza e coraggio da voi stessi. Capricorno, grande ripresa. Acquario, i pianeti sono dalla vostra parte. Pesci, problemi di cuore in corso. Cangiano a meraviglia le parole di Sebastian Fonks con gli amori che nascono sotto l'ombrellone. I venti di fine estate rendono le persone inquiete.

Un aroma che pervade tutto lo studio mi suggerisce che è il momento della bevanda che ristora. Per farmi compagnia nel sorseggiare Alto Caffè Parabens, chiedete dettagli alla vostra emittente di fiducia, cioè naturalmente questa. Gli appassionati di teatro partenopeo certamente già conoscono questa frase di Edoardo De Filippo: quando io morirò, tu portami il caffè e vedrai che io resuscito come Lazzaro. Nel 13° episodio della seconda serie di Sex and the City, la protagonista Carrie Bradshaw, interpretata da Sarah Jessica Parker, gioca una partita di twister con Seth, un ragazzo conosciuto nella sala d'aspetto di

da psicanalista, interpretato da Jon Bon Jovi. Non è certo solo per questo che amiamo questa autentica rockstar, capace di volare in ogni data dei suoi tour. Ecco, Jon con i suoi amici, buongiorno.

tutto è relativo, ogni cosa è in discussione, financo i più radicati modi di dire. Stuart Turner dichiara infatti: se pensi che le donne siano il sesso debole, prova a tirare le coperte del letto dalla tua parte. Noi tiriamo le lancette per 23 ore e 30 circa e sarà ancora almanacca. Tra breve ancora un brano musicale, un bacio by Marjorie Maranca. Il numeretto di oggi attira e seduce grazie al suo profumo. Ci riferiamo all'81, ovvero i fiori. Quindi sensazione di benessere sia proprio che da donare ad altri.

scopro te. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai al fianco tuo mi avrai. Se tu lo vuoi,

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce

0: Radio in web.
1: Listen to the music on the radio.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla

tutti chiusero gli occhi, l'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: Ehi, ragazzo, dico a te, fermiamoci qui.
1: Sarà.
0: Fidati, non è il solito piatto di minestra.
1: Ehi, potevi dirlo prima.
2: Bene, non vedevo l'ora. Lo sapevo.
3: Ottima scelta.
4: Il sole, si sa, bacia i belli. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.
5: Ciao, come ti chiami?
6: Mi chiamo Bob Flubber.
5: Bene, che fai?
6: Sono in artiglieria.
5: Grazie Bob, vuoi ascoltare qualcosa?
6: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
7: Radio Web Base. Tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

0: Radio Web Base.
1: Oh,

Radio Web Base, all colors of music. Thanks for listening.

Radio Web Base. All colors of music. Thanks for listening.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Radio Web Base.
1: Insieme a te con musica, notizie e intrattenimento per 24 ore al giorno, perché vogliamo che tu non ti senta mai solo.

0: All'inizio era il caos. Poi un giorno...
1: Basta! Il direttore, il direttore!
0: Le chitarre?
2: Sì.
0: Ok, il basso, sì, sì. Bene. Batteria, tutto a posto, sì, tastiere. Sì, ok, sì, è tutto chiaro? Bene, possiamo cominciare!
3: Radio Web Base, tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

0: Buck it up.
1: All'inizio era il caos. Poi un giorno...
2: Basta! Il direttore!
1: Le chitarre?
3: Sì.
1: Ok, il basso, sì. Bene. Batteria, tutto a posto, sì, tastiere. Sì, ok, sì. È tutto chiaro? Bene, possiamo cominciare!
4: Radio Web Base, tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.